3 verso Italia, il terzo finale di questa partita, che sarà detto tutti gli ascoltatori, non si lascia assegnato, 4 a 3, corretto Pintera, iniziamo ora con il secondo tempo, e aspetto un minuto del primo tempo, alla conclusione del secondo tempo, Schellinger, esattamente nel recupero del tempo regolamentario, del tempo regolamentario, la posizione per le competenze. Al quinto minuto della primo tempo fondamentale Müller, al nono minuto Kurz, al quinto minuto Riva, al quinto minuto del secondo tempo fondamentale Müller, al sesto minuto fondamentale Müller.

sentirti sempre in guerra, anche il 15 a riserva, in guerra con me stessi, tra i due giornali, e noi sempre più lessi, a farci abbindolare.

a perdere senso, perdere tempo, perdere il senso del tempo. Ora che il vuoto che hai lasciato dentro è anche peggio di quello lasciato nel letto. Ma se mi chiami tu dammi un momento anche meno, sai che arriverai in tempo zero. Se chiedi la luna la stacco dal cielo, ma non c'è più tempo. Zero.